0: Ciliare era stata riunita infatti con lo scopo
1: illetve onnan van a hiba, mert minden felületen úgy látom, hogy megszakadt.
0: Ciliare era stata riunita infatti con lo scopo di far crescere sempre più la vita cristiana tra i fedeli. Di far crescere sempre.